0: This is Raduni, the Italian Association of College Radio, and today is the World College Radio Day.
1: Il progetto nazionale ARCE, Comunità Educante Inclusiva e Solidali, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'avviso numero 2 del 2024, nasce con l'obiettivo di innovare l'educazione e la cultura in Italia, ponendo al centro il protagonismo delle nuove generazioni. Attraverso un approccio multidisciplinare e il dialogo costante con le comunità, lo scopo del progetto è la costruzione di un futuro più equo e sostenibile, fondato sulla speranza e sulla partecipazione attiva. L'iniziativa prende vita all'interno della rete ARCE, Alleanza Reti per lo Sviluppo delle Comunità Educanti, e mette in connessione educazione, patrimonio culturale e protagonismo civico delle giovani generazioni. Il progetto punta a favorire il benessere e la partecipazione dei più giovani mediante un'educazione di qualità, equa e inclusiva, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e contribuire a creare città sostenibili e partecipative. ARCE, pertanto, sviluppa azioni concrete per rafforzare l'integrazione sociale e l'educazione inclusiva, consolidando i legami all'interno delle aree urbane e sostenendo la formazione di reti associative che possano promuovere interventi sociali e culturali. Al tempo stesso, il progetto amplia il concetto tradizionale di comunità educanti, includendo anche i luoghi della cultura come spazi di partecipazione attiva. In questa prospettiva, i giovani diventano così protagonisti nella tutela e nella valorizzazione dei patrimoni culturali locali, contribuendo alla costruzione di una comunità di destino globale, nell'ambito della quale scuola, cultura e cittadinanza si intrecciano per creare senso di appartenenza e speranza. A raccontarci il significato e gli obiettivi di ARCE è Vincenzo Curato, da presidente del Centro Benninato, associazione capofila del progetto.
2: Nel 2021 una decina di reti nazionali italiane che si occupano anche di educazione si sono messe insieme perché hanno capito che combattere la povertà educativa non può essere solo il compito delle istituzioni, ma neanche il compito di nessuna singola organizzazione, per quanto grande che sia, ma ci vogliono diverse competenze. L'educazione si favorisce attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso la solidarietà, attraverso l'escursionismo, lo sport, la radio, e le radio universitarie sono un fondamento perché si rivolgono direttamente ai giovani. L'educazione ha bisogno di una comunità che non solo la sappia trasmettere in modo che tutti ne possano usufruire, sia accessibile a tutti, ma una comunità che senta questo compito come un compito prioritario, perché l'educazione promuove lo sviluppo culturale, economico, civico. L'educazione promuove il futuro. Ecco perché abbiamo poi presentato un progetto di educazione inclusiva e solidale nelle varie regioni italiane. Siamo partiti con questa idea come reti nazionali, ma abbiamo capito che se non si entra nei territori, se non si fa concretezza nei luoghi dove l'educazione o la diseducazione molte volte si produce e si divulga, è quasi tempo sprecato. Quindi un lavoro difficile, perché nel nostro paese esistono situazioni molto diverse, non solo da regione a regione, ma anche all'interno delle stesse regioni, tra città e piccoli paesi. E ci sono poi diversità culturali. Ormai l'Italia è multietnica, si voglia dire o non si voglia dire. E l'educazione deve essere all'altezza e alla portata di tutti. Questo è il lavoro che stiamo facendo, e grazie all'impegno di tante persone, non solo delle nostre reti, ma che nei territori, quando vedono che si fa concreto il discorso educativo e che porta dei risultati, ecco che diventa un'azione comunitaria. diventa un'azione che produce dei cambiamenti e dei miglioramenti.
1: La professoressa Michela Gavrida, presidente di Raduni, spiega l'importanza per le radio universitarie di essere parte attiva nel progetto ARCE.
3: In occasione del World College Radio Day risuona con forza il claim di quest'anno, Hope, Always in the Air, nato per celebrare le radio universitarie animate da studenti, docenti, volontari in tutto il mondo e per lanciare un messaggio chiaro alle comunità, nessuno è solo. Questo spirito si sposa perfettamente anche con l'anima del progetto ARCE, Comunità Educanti Inclusive e Solidali, coordinato dal Centro Beninato ETS e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In effetti questa è un'occasione preziosa anche per riflettere sulla missione fondamentale delle reti delle radio universitarie, in particolare la nostra, la rete delle radio universitarie italiane, Raduni, che proprio quest'anno festeggia i suoi 20 anni di vita. All'interno del progetto ARCE, il ruolo di Raduni si traduce concretamente in 5 azioni chiave: raccontare, collaborare, diffondere, ospitare e costruire. Le emittenti universitarie diventano la voce degli hub territoriali, mappando le realtà educative e portando le persone dal confronto all'azione concreta nei territori. In un ecosistema digitale così rapido e frammentato spesso come quello nel quale siamo immersi, la radio universitaria svolge una cruciale funzione di presidio democratico. Agisce da filtro tra la velocità delle piattaforme e il bisogno di senso delle persone. Proviamo a contrastare le culture dell'odio, la disinformazione, la semplificazione, l'ipersemplificazione, offrendo una comunicazione attenta, verificata e inclusiva, dove la complessità viene ascoltata e valorizzata. Ecco, con questo impegno le radio universitarie continuano a diffondere speranza e inclusione, consolidando la rete degli hub territoriali e attivando nuove collaborazioni per un'innovazione sociale diffusa. Pertanto, che dire, buon World College Radio Day e auguri anche al nostro progetto ARCE, ospitato e inserito all'interno di questa iniziativa globale.
1: Tra le realtà promotrici del progetto figura anche UMPLI, Unione Nazionale Prologo d'Italia. Abbiamo raccolto le parole di Fulvia Giacco, referente di UMPLI per ARCE.
4: Vorrei raccontarvi che cosa succede quando una rete bisogna farla funzionare davvero, che una rete sulla carta è semplice, metti insieme dei soggetti, indichi degli obiettivi, definisci un progetto e poi comincia il lavoro vero. Io ho avuto la possibilità di seguire questo passaggio a livello nazionale, proprio come referente ARCE per UMPLI nazionale, e questo ha significato una cosa molto concreta: lavorare per attivare i coordinatori regionali UMPLI e poi attraverso di loro provare a far entrare nei territori la logica di ARCE. E qui c'è stata la prima grande domanda: ma come si trasforma una rete che già esiste in una comunità, che comincia a lavorare poi insieme? Avere una rete non significa automaticamente fare rete. Ed è questa forse la prima cosa che ARCE ci ha insegnato. Una rete non è un elenco. All'inizio, infatti, abbiamo dovuto fare una cosa apparentemente molto semplice: cercare le persone, ma anche capire quali sono le esperienze che esistevano già e soprattutto capire quali connessioni potevano nascere, perché una mappatura può diventare facilmente un elenco, ma una comunità educante invece nasce quando quell'elenco smette di essere un elenco e diventa una relazione. Ed è qui che abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo lavorato con i coordinatori UMPLI, quelli regionali. Il livello nazionale può offrire una cornice, può mettere a disposizione degli strumenti, può creare dei collegamenti, può anche far incontrare esperienze diverse, ma poi deve lasciare che siano proprio i territori a dire questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Ed è così che gli hub hanno cominciato ad assumere caratteristiche diverse. E questa diversità non è certo un problema, ma anzi è una ricchezza, perché una comunità educante non può essere costruita con lo stampino. Far capire che ARCE non doveva essere un altro dei progetti, La vera sfida invece era dire: non facciamo un'altra attività, ma proviamo a mettere in relazione quelle che già esistono. E così improvvisamente poi ci accorgiamo che non stiamo più parlando di soggetti separati, ma stiamo parlando di comunità. Ed è proprio questo che poi ho trovato particolarmente importante in questo progetto, poter parlare anche di Arce in tanti contesti diversi, compreso quello delle radio universitarie. Per concludere, credo che sia importante fermarsi un momento e fare un bilancio. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato persone, abbiamo messo in relazione i territori, abbiamo fatto emergere esperienze, abbiamo creato anche occasioni di incontro e confronto, abbiamo iniziato a costruire gli hub, ma abbiamo anche scoperto delle criticità. È importante a questo punto la domanda finale: quante relazioni abbiamo creato con questo progetto? Quante di queste relazioni poi diventeranno azioni? Perché è proprio lì che noi misuriamo il nostro impatto come comunità educante, non nel numero di incontri, nel numero delle adesioni, ma nella capacità di continuare a fare qualcosa insieme. Ecco perché, arrivati a questo punto, io penso che Arce debba fare veramente un salto dalla rete alla corresponsabilità. Non basta più sapere chi siamo, dobbiamo capire che cosa possiamo fare insieme. Non basta conoscere le buone pratiche, ma dobbiamo riuscire a farle circolare. Non basta raccontare le esperienze, dobbiamo trasformarle in patrimonio comune e soprattutto dobbiamo riuscire a coinvolgere sempre di più i giovani, perché una comunità educante che parla dei giovani senza poi farli parlare rischia di essere una comunità educante solo a metà. Ed è qui che le radio universitarie possono avere un ruolo straordinario che noi tutti ci aspettiamo.
1: Sono stati messi in piedi finora 19 hub regionali, i quali hanno dato vita, hanno preso parte a diversi eventi di rilevanza non solo locale, ma anche nazionale. Tra questi il talk Comunità Educanti Hub Territoriali, Alleanze per Formare, Includere, Crescere, andato in scena nello scorso dicembre durante la sesta edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro presso il Giffoni Multimedia Valley, l'evento celebrativo per i 25 anni di AMECE, svoltosi ad aprile in Piemonte, sempre ad aprile a Roma, la partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio Letterario Nazionale Salva la Tua Lingua Locale, indetto da UMPLI e ADI, Autonomie Locali per l'Italia, il panel Narrazioni di Territorio e Comunità Educanti, delle reti di Arce, che si è tenuta a maggio nel corso del Salone del Libro di Torino, la terza edizione di Librarte, che ha avuto luogo a Napoli nel mese di maggio, la presenza a giugno al FRU, Festival delle Radio Universitarie, all'Università Federico II di Napoli, gli Eco Days per la Natura e l'Ambiente nella Val d'Agri in Basilicata a giugno, il convegno del 22 giugno presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati proprio del terzo settore, Cultura che genera futuro, il trekking urbano in occasione della storica infiorata di Roma nella giornata dei Santi Patroni della Capitale, Pietro e Paolo, la presentazione del Hub Pugliese di Arce nell'ambito della Fiera del Levante di Bari lo scorso 21 settembre. Tra i prossimi eventi in programma, il lancio del progetto in Emilia-Romagna Essere Genitori Oggi, promosso da Bambini e Genitori APS, dedicato al sostegno della genitorialità e al benessere delle famiglie. Andrea Pranovi, Radio Sapienza, per il circuito Raduni.

0: This is Aduni, the Italian Association of College Radios, and today is the World College Radio Day. Hope is always in the air.
1: Lo sapete che se hai meno di 25 anni non puoi candidarti per il Parlamento europeo? Italia e Grecia sono gli unici due paesi dove funziona ancora così. Ed ecco perché vi raccontiamo Youth Power EU, un nuovo progetto Erasmus Plus che si impegna affinché in Italia e in Grecia l'età minima per la candidatura al Parlamento europeo passi dai 25 ai 18 anni. Scopriamo questo progetto con la voce di Francesco.

0: Di recente siamo stati a Ventotene in occasione della conferenza per la libertà e per la democrazia. Ma mi viene in mente anche lo European Youth Event che ci ha visti protagonisti ormai per tante edizioni. Del resto, Raduni fa del coinvolgimento dei più giovani il proprio credo da ormai tantissimo tempo. Pensate, è stato lo stesso Parlamento europeo a riconoscere questo impegno, quando nel 2019 ci ha insigniti del prestigiosissimo Premio Carlo Magno per la gioventù. Ecco, all'interno del progetto, in collaborazione con i nostri partner One Hour for Europe, Eduxo, Europiamo e Interalia, noi delle radio e dei media universitari ci occuperemo sostanzialmente di quello che sappiamo fare meglio, cioè trasformare l'iniziativa in contenuti audio e dare voce ai protagonisti che da qui fino alla prossima estate animeranno Youth Power EU, in Italia, in Grecia e fino al Parlamento europeo di Bruxelles. Ovviamente grande rilievo avranno le attività degli ambassador, che saranno il cuore pulsante di questo progetto, che noi, come tutte le altre realtà coinvolte, non vediamo davvero l'ora che cominci. A proposito, è stata lanciata da pochissimo la call per diventare ambassador. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Date un'occhiata e se pensate di avere i requisiti giusti, beh, non fatevi scappare questa occasione.
1: These audio stories are part of the Youth Power EU cross-media approach. The podcast and digital campaign will extend the reach of in-person activities, helping ambassadors share their experiences and engage young people across Europe. The ambassadors will then travel to Bruxelles, where they will connect their local work with European politics. They will meet decision makers and civil society organizations, present their proposal and put their advocacy skills into practice. The project aims to engage at least 9 members of the European Parliament and more than 20 national policymakers, while reaching 1 million people through its communication activities. But the journey will not end in Bruxelles. Youth Power EU aims to create a lasting network of young ambassadors. We'll continue working for more accessible and representative political institutions. Because democracy cannot be truly representative if young people are invited to vote but face additional barriers when they want to stand for election. And youth participation should not begin only after decisions have already been made. Young people should have the skills, the space, and the opportunity to help make those decisions. This is the vision behind Youth Power EU. Moving from voice to action, from consultation to participation, from being represented to having the opportunity to represent others. Learn, connect, speak up, take part, create change. To discover the project, follow its activities and join the movement, visit youthpowereu.eu.

Ehi, starete mica togliendo le cuffie? Pensate che le attività della redazione di Eurofonica siano finite qui? Niente affatto, e adesso in 2 minuti vi raccontiamo tutto quello che bolle in pentola. Anzi, facciamo tre che di cose, ce ne sono davvero tante. Per chi ancora non ci conoscesse, partiamo dalle presentazioni. Eurofonica è il format dell'associazione Raduni che da più di 10 anni si occupa di raccontare l'Europa dando voce ai protagonisti della sfera istituzionale e a tantissimi giovani provenienti dall'università di tutta Italia e non solo. Per il secondo anno consecutivo, Eurofonica ha preso parte nel mese di settembre alla Conferenza per la Libertà e la Democrazia di Ventotene, organizzata dal Parlamento Europeo. Un'occasione per incontrare personalità del mondo della politica, della cultura, del giornalismo, ma anche tante ragazze e tanti ragazzi che, come noi, condividono l'interesse per l'Unione Europea. Sì, perché diciamocelo, l'Europa, quella che intendiamo noi, non è un partito da votare a occhi chiusi e neanche un'idea astratta da attaccare a occhi chiusi. Per Eurofonica raccontare l'Europa significa innanzitutto interrogarsi con curiosità e un pizzico di creatività su cosa accade attorno a noi, cogliendo quante più occasioni possibili, e ce ne sono davvero tantissime. Periodicamente la redazione si sposta a Strasburgo, al confine tra Francia e Germania, per seguire le sessioni plenarie del Parlamento europeo, che di base opera da Bruxelles, in Belgio. Quando siamo a Strasburgo assistiamo alle discussioni in aula degli eurodeputati e alle loro votazioni, ma abbiamo anche accesso agli studi radiofonici da cui andiamo in onda, registriamo e quasi sempre intervistiamo uno o più europarlamentari. E a fare le domande siamo proprio noi.

la redazione, un po' come se fossimo dei giornalisti navigati. Oppure semplicemente comportandoci come ci comportiamo sempre davanti al microfono, quello che magari abbiamo in camera o nei nostri studi radio in università. La redazione si sta già organizzando per tornare a Strasburgo il prima possibile e continuare il lavoro di chi, negli anni, ha alimentato questo progetto che è stato premiato anche dallo stesso Parlamento europeo, proprio come vi raccontava Simone poco fa. Beh, direi che se vi abbiamo incuriosito anche soltanto un pochino, non vi resta che dare un'occhiata ai nostri canali online. Lì troverete tante informazioni utili e soprattutto è proprio lì che verrà pubblicato il nuovo bando per entrare a far parte di Eurofonica. Sarà un'occasione davvero unica per vivere l'Europa con un microfono sempre acceso, per sperimentare cosa significa fare radio e toccare con mano com'è il mestiere del giornalista e del comunicatore, da un posto come il Parlamento europeo, che per noi, possiamo dirlo, è un po' la nostra seconda casa. O almeno la nostra casa in Europa.

0: Raduni per il World College Radio Day presenta iWay, percorsi di educazione digitale e AI responsabile. Il nostro claim è iWay. Se la tecnologia indica la via, la responsabilità umana traccia la rotta. Un percorso di innovazione etica promosso da una rete di organizzazioni del terzo settore, coordinata da Informatici Senza Frontiere APS. Un'iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'avviso numero 3 del 2024, dedicato al finanziamento di progetti di rilevanza nazionale sulle aree prioritarie legate all'intelligenza artificiale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117. Questo è iWay, la tecnologia indica la via, ma siamo noi a tracciare la rotta.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Alessandro.
0: E io sono Alessia, qui per raccontarvi l'attivazione sociale e giovanile mediante un progetto curato da Raduni, l'associazione dei media e degli operatori radiofonici universitari, iWay.
1: Oggi cominciamo un viaggio che ci accompagnerà per diversi mesi e che ci porterà alla scoperta di un mondo che sta cambiando profondamente il nostro presente e il nostro futuro. Parliamo ovviamente di intelligenza artificiale, diciamocelo, ormai l'IA è davvero ovunque.
0: Assolutamente sì, e in Italia il suo utilizzo sta crescendo rapidamente.
1: Numeri davvero importanti, e c'è un altro dato che fa riflettere. Il 99% degli italiani ha ormai familiarità con il concetto di intelligenza artificiale, mentre l'89% conosce o ha almeno sentito parlare di IA generativa. Ma c'è un numero che soprattutto per noi giovani e studenti ci riguarda ancora più da vicino.
0: Esatto, ben l'84% degli studenti delle scuole secondarie ha già utilizzato o sperimentato strumenti di IA generativa, per esempio per creare testi o per prepararsi agli esami.
1: Insomma, per molti di noi l'intelligenza artificiale è già uno strumento quotidiano, ma non tutti la guardano con gli stessi occhi. Genitori e docenti, per esempio, esprimono spesso preoccupazioni legate alla privacy, alla sicurezza dei dati e alla possibilità che le nuove tecnologie vengano utilizzate per manipolare le informazioni, anche attraverso strumenti come i deepfake.
0: Ed è proprio qui che entra in gioco iWay. Il progetto nasce per rispondere a queste esigenze e promuovere un uso etico, consapevole e critico dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. L'obiettivo è semplice, ma importante: fare in modo che nessuno rimanga indietro, riducendo il divario tra generazioni e tra le diverse aree del paese.
1: Ma per capire davvero come si svilupperà questa eccezionale avventura nazionale, abbiamo oggi in collegamento il rappresentante dell'ente capofila che coordina una rete di organizzazioni del terzo settore raggruppate intorno al progetto iWay. Diamo il benvenuto a Maurizio Sapienza, presidente di Informatici Senza Frontiere APS.
2: Grazie, grazie, un caloroso saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. È un piacere per me essere qui con voi in questo lancio ufficiale del progetto.
1: Maurizio, Informatici Senza Frontiere lavora da anni per ridurre il digital divide e portare la tecnologia dove c'è bisogno di solidarietà sociale. Perché avete sentito l'urgenza di lanciare proprio adesso il progetto iWay?
2: Ma allora, l'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione molto importante, epocale, con grandissime potenzialità. Tuttavia, con sé porta anche sfide, critiche legate alla disinformazione, alla sicurezza dei dati e anche molte implicazioni etiche. Noi come Informatici Senza Frontiere crediamo fermamente che la tecnologia debba essere uno strumento di inclusione e non di esclusione. Quindi in questo senso operiamo affinché i cittadini, a partire da bambini, dagli studenti, fino ai docenti, alle famiglie, tutti imparino a comprendere come funzionano questi algoritmi per poterne sfruttare tutte le opportunità e anche per sapersi difendere da eventuali rischi.
1: Entrando nel concreto delle attività, iWay non è un progetto teorico. Quali saranno i pilastri formativi e d'azione sul territorio?
2: Dunque, la nostra è un'azione concreta basata su tre grandi linee. La prima è la formazione ed educazione digitale, in cui svilupperemo delle unità didattiche innovative pensate appositamente per questo progetto. Per i docenti delle scuole superiori utilizzeremo metodologie attive come il Project Based Learning per integrare l'intelligenza artificiale nella didattica. Poi faremo dei laboratori di alfabetizzazione digitale per le famiglie, focalizzandoci soprattutto su social media, privacy online e sicurezza.
1: E per i giovani che attività ci saranno?
2: Allora, per gli studenti abbiamo in programma laboratori interattivi in cui utilizzeremo l'intelligenza artificiale per generare artefatti arte, musica, testi, ma anche laboratori pratici di fact-checking per riconoscere le fake news. Poi affronteremo il tema dell'empowerment e della parità di genere nel settore tecnologico e lanceremo degli hackathon, dove i ragazzi potranno lavorare in team per sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per rispondere a problemi sociali delle loro comunità locali.
1: Maurizio, prima di salutarci, ricordiamo che iWay è una grandissima operazione nazionale finanziata pubblicamente.
2: Sì, questo è molto importante sottolinearlo. Il progetto è interamente approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l'avviso pubblico numero 3 del 2024 destinato ai progetti di rilevanza nazionale sull'intelligenza artificiale, e questo ai sensi dell'articolo 72 del codice del terzo settore. E questo è il segno che le istituzioni comunque riconoscono l'educazione digitale come un pilastro fondamentale della nostra cittadinanza democratica.
1: Grazie davvero a Maurizio Sapienza, presidente di Informatici Senza Frontiere. Buon lavoro a tutta la squadra di iWay.
2: Grazie a voi di Raduni e buon podcast a tutti e a presto.
1: Che meraviglia, ma c'è un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato e che rappresenta una parte davvero importante del progetto.
0: Lo so a cosa ti riferisci, parliamo del Festival Diffuso.
1: Proprio lui, iWay non resterà chiuso nelle aule scolastiche e non sarà soltanto online. Il Festival Diffuso porterà il progetto direttamente sul territorio, con una vera e propria carovana di eventi pubblici che attraverserà l'Italia da nord a sud e da est a ovest.
0: Esatto, ci saranno talk, dibattiti, laboratori ed esperienze aperte al pubblico per mettere in contatto le comunità locali, le scuole e il terzo settore con esperti di intelligenza artificiale, giornalisti e accademici.
1: E le tappe saranno davvero tante. Anche se la formazione dei docenti online coinvolgerà tutta Italia, il Festival Diffuso sarà presente in moltissimi territori. Vediamo insieme qualche città.
0: Saremo in Sicilia, tra Palermo, Trapani e Mazara del Vallo, in Calabria, a Reggio Calabria e Cosenza, e in Friuli, a Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Passeremo poi dall'Emilia Romagna, con Parma, Bologna e Modena, dalla Campania a Pomigliano d'Arco, dalla Toscana a Lucca ed Empoli, dal Lazio a Roma e Colleferro e dall'Umbria a Perugia e in altri 59 comuni del territorio.
1: E non finisce qui, il festival toccherà anche il Piemonte con Torino, la Basilicata a Potenza, l'Abruzzo a Pescara, la Valle d'Aosta a Issogne, la Liguria a Genova, le Marche a Recanati, la Puglia a Mottola, la Sardegna a Ozieri, la Lombardia a Varese, il Trentino a Alto Adige con Trento e Bolzano, il Veneto con Treviso, Padova e Vicenza e il Molise a Termoli.
0: Insomma, una vera e propria mappa dell'innovazione responsabile. E le esperienze e le buone pratiche che nasceranno durante il Festival Diffuso potranno poi incontrarsi con l'edizione annuale del Festival di Informatici Senza Frontiere a Rovereto. E non solo, ci sarà anche il nostro FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che l'anno prossimo si svolgerà ad Urbino.
1: E questo è solo l'inizio. Raduni realizzerà una serie di 20 podcast per raccontarvi le storie dei protagonisti di iWay, le esperienze nate nei diversi territori e le grandi sfide, anche etiche, legate all'intelligenza artificiale.
0: Quindi, se volete rimanere aggiornati, scoprire quando il Festival Diffuso farà tappa vicino a voi o accedere ai materiali formativi gratuiti, seguite il progetto iWay sul sito ufficiale e sui suoi canali social.
1: Perché l'intelligenza artificiale può indicarci una strada,
0: ma la direzione la scegliamo noi.
1: E allora mettetevi comodi, questo viaggio è appena cominciato.
0: Ci vediamo al prossimo episodio di iWay.
1: Ciao a tutti! Avete ascoltato iWay, percorsi di educazione digitale e AI responsabile, un'iniziativa promossa da una rete di organizzazioni del terzo settore coordinata da Informatici Senza Frontiere APS e composta da CEVI ODV Centro di Volontariato Internazionale, APS Distretto Collaborativo, Fondazione La Locomotiva ETS, Butterfly Dreamer Italia APS, Ogogo Meie ODV, Fondazione Perugia Assisi, Sulla Strada ODV, People Help People, Voci Globali, Raduni APS, Media Educazione Comunità MEC ETS e Tecnologicamente Insuperabili APS. Iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avviso numero 3 2024, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117. Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitate il sito ufficiale del progetto.
3: This is Raduni, the Italian Association of College Radios, and today is the World College Radio Day. Hope is always in the air.
0: L'evento di autoattivazione più importante per i radiofonici universitari rimane il nostro ritrovo annuale. Parlo proprio del FRU, il Festival delle Radio Universitarie organizzato ogni anno da Raduni in collaborazione con l'università ospitante. Dal 2007 le radio universitarie di tutta Italia si ritrovano, scambiandosi buone pratiche di comunicazione digitale, facendo insieme radio come una grande comunità. Il FRU lo scorso anno si è tenuto a Napoli, ospitato nel suggestivo chiostro dei Santi Marcellino e Festo, un antico spazio che ospita sia il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo, sia un museo di paleontologia, offrendo una cornice unica in cui storia e innovazione si incontrano. E anche la radio è uno strumento che continua a vivere la positiva tensione tra passato e modernità. Il FRU rappresenta molto più di un semplice evento. È un laboratorio vivo in cui tutti gli studenti possono sperimentare la radio sul campo, sviluppare le competenze tecniche e creative, confrontarsi con esperti e costruire relazioni professionali durature. Gli obiettivi del festival sono: promuovere la cultura radiofonica, valorizzando la radio come mezzo attuale, dinamico e ricco di potenzialità comunicative, offrire formazione di qualità attraverso workshop e laboratori guidati da professionisti del settore, favorire networking e collaborazione, creando uno spazio di scambio tra le diverse realtà universitarie italiane, e valorizzare i talenti emergenti, offrendo visibilità a giovani voci e nuovi protagonisti della radio e della musica. Il prossimo anno il festival si terrà ad Urbino, ospite di una città universitaria molto antica quanto moderna nello spirito. Sarà un'occasione per ritrovarsi, per collaborare alla creazione di contenuti e scoprire nuove realtà. Ma soprattutto sarà l'evento giusto per divertirsi e anche per sfidarsi, se sei abbastanza impavido per partecipare alla Speaker Challenge, che decreterà la miglior voce. Quindi cosa aspetti? L'anno prossimo ci vieni a trovare ad Urbino?

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori sparsi per il mondo. La voce che state ascoltando è quella di Marco Napoleoni, ex presidente di Raduni, qui per parlarvi della Festa della Birra di Arzoli, un evento che da 30 anni accende un piccolo borgo della provincia di Roma, con tre serate di concerti, ospiti internazionali, tante birre e una comunità giovanile che si muove per 11 mesi con l'obiettivo di organizzare al meglio un evento che dal 1992 a oggi ha portato ad Arzoli artisti, visitatori, appassionati, costruendo anno dopo anno una storia fatta di musica, cultura e condivisione. L'ultimo weekend di luglio ogni anno viviamo insieme concerti, mostre, attività culturali e sportive, collaborazione con altre associazioni del territorio. Ogni sera sul palco si alternano band emergenti e artisti di fama internazionale. Negli anni ci hanno raggiunto gruppi da tutto il mondo, dai Chumbawamba agli Intillimani fino ai The Ramjack, che sono arrivati apposta dall'Australia. Abbiamo ascoltato musica di ogni genere, dal cantautorato di Bennato al rap di Mondomarcio. Sono 30 anni di energia, di idee e di voglia di fare, che portano a una tradizione che continua a vivere grazie a tanti gruppi di giovani volontari che si sono alternati fino ad oggi. L'attivazione giovanile porta a momenti di condivisione, alla realizzazione di idee creative, al passaggio di competenze e alla professionalizzazione necessaria per la realizzazione di un evento in continua crescita, che è organizzato al meglio delle possibilità, senza scopi di lucro, solo per il piacere di creare e condividere momenti che fanno parte del vissuto di un piccolo paese del centro Italia. Tutti gli aspetti della festa sono gestiti dal gruppo Giovani Arzoli. Le birre che vengono proposte sono selezionate tra birrifici tedeschi e italiani, ma c'è anche una birra speciale creata appositamente per ogni edizione della festa. Nei tre giorni di manifestazione si mangiano prodotti di aziende locali, carne selezionate di piccoli allevatori della zona, specialità vegetariane e vegane a chilometro zero. Ogni struttura è stata creata negli anni da chi ha fatto parte del gruppo. Abbiamo anche comprato il ferro per costruire le strutture che si trovano all'interno della piazza e che montiamo e smontiamo per ogni festa. Per tutti coloro che vogliono raggiungere Arzoli e conoscere questa realtà, è sempre disponibile un'area campeggio che è gratuita e attrezzata. È un'occasione in più per godersi l'esperienza tutto il giorno senza limitazioni. Ho provato a raccontarvi una realtà che ho contribuito a far crescere con tanti amici. Grazie a Raduni che ha scelto di dare voce a tante iniziative di questo tipo dentro al World College Radio Day. Ci vediamo a Arzoli a fine luglio per la 31esima edizione. A presto!
1: Buongiorno o buonasera, a seconda da quale parte del mondo ci state ascoltando. Qui è Radio Convergente, la radio con e verso la gente di Veronetta, il quartiere universitario di Verona, ma on air con tutto il mondo. E quindi anche per il World College Radio Day. Essendo la nostra prima partecipazione al World College Radio Day, vogliamo raccontarvi l'evento che realizziamo ogni mese. La nostra radio infatti è nata come evento mensile direttamente dalla piazza principale del quartiere. La nostra forza è essere una radio comunitaria. In piazza ci ritroviamo con universitari, ragazzi delle superiori, adolescenti, ognuno con un ruolo ben preciso. Dallo speaker al cameraman, dal tecnico allo station manager. Ma i nostri microfoni si fermano anche anziani e bambini, trasformando l'appuntamento in uno spazio di quartiere per condividere le buone nuove. Non a caso, l'evento mensile in diretta dalla piazza rientra nel progetto omonimo che sostiene un'edicola sociale in piazza 16 ottobre, vera base delle nostre dirette. Proprio da questa edicola è nato Veranotte, un'azione di attivazione e partecipazione comunitaria di Polimorfica APS all'interno del Festival Veronetta Contemporanea 2025, che ha visto l'intero quartiere co-creare un evento performativo. Partendo da un percorso di raccolta delle storie locali, avviato nel 2023, abbiamo trasformato le vite dei giovani e le sfide del quartiere in arte viva, grazie alla collaborazione con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Verona, gli studenti universitari, i ragazzi della radio, i ragazzi delle superiori e i bambini delle scuole del quartiere. Abbiamo costruito un grande mascherone, stile drago cinese, animato dai bambini per le vie del quartiere, realizzato apparati effimeri e applicato l'urbanistica tattica sul manto stradale chiuso al traffico. Andato in scena il 15 giugno 2025, il percorso itinerante che rievocava un antico fiume del quartiere, si è concluso in piazza con un'azione di teatro partecipativo. Una battaglia di palle di neve, una danza corale e una guerriglia lighting tra i palazzi. Un'esperienza straordinaria che continuerà anche il prossimo anno, perché per raccontare il nostro quartiere dobbiamo esserci tutti, bambini, adolescenti, giovani e adulti. Grazie per averci ascoltato da Veronetta e buon World College Radio Day a tutti da Radio Convergente, la radio con e verso la gente.
2: Si dice che per costruire il proprio futuro uno debba sempre tenere in mente il proprio passato. E quale miglior modo di valorizzare le proprie origini, le proprie radici, il proprio passato, se non attraverso delle manifestazioni storico-rievocative che sono presenti un po' in tutto lo stivale. Ma oggi vi parlo di un paesino incastonato nell'Alto Lazio, più precisamente nella Tuscia Viterbese, in provincia di Viterbo, che si chiama Soriano nel Cimino. È un paese di 8.000 anime, di cui una di queste, tra le altre cose, è il sottoscritto, che ha un evento molto molto bello che si affaccia all'inizio del mese di ottobre, per la precisione il primo, il secondo e il terzo weekend di ottobre, la Sagra delle Castagne. Lo so, quando uno sente sagra pensa subito alle bancarelle, alla pesca del pesciolino rosso, a cose diciamo un po' futili, ma invece in questo caso Sagra delle Castagne è una delle manifestazioni storico-rievocative più importanti d'Italia. Pensate, è arrivata quindicesima su 250 progetti presentati al Ministero della Cultura per sovvenzionare, ma soprattutto per proteggere la profusione del folklore e tramandare la storia, le nostre radici e le nostre tradizioni. La sagra ha lontanissime origini che vanno ricercate in una festa, pensate, istituita dal Consiglio della Comunità Montana di allora, alla fine del XV secolo, per ricordare alcuni fatti tragici, diciamo, avvenuti proprio qui a Soriano nel 1489. Stiamo parlando del tentativo di conquista del Castello Orsini, il castello che sovrasta tutto il paese, da parte del signore di un paese vicino chiamato Vignanello, dal nome Pier Paolo Nardini, e la successiva sanguinosa battaglia del Fosso del Buon Incontro. Infatti la leggenda narra che ad accorgersi dell'avvicinarsi dei mercenari vignanellesi fosse stata una vecchietta, un abitante sulla collina della Bastia, una zona alta diciamo del paese, e che nottetempo avesse visto agitare una fiaccola sulla sommità del merlo maschio del castello. Tutto era dunque predisposto per l'appropriazione diciamo del castello, anche con l'uccisione del castellano di allora, Dido de Carvajal, quando la vecchietta del carnaiolo, così era soprannominata, svegliò di corsa i incitandogli a fronteggiare il nemico, ed è grazie a questa sveglia notturna che il paese è riuscito a non farsi conquistare dai vignanellesi. Ora, Papa Innocenzo VIII, Papa dell'epoca, per premiare la fedeltà proprio dei sorianesi, promulgò la bolla d'oro con la quale concesse alla popolazione i frutti e i proventi prima spettanti alla Camera Apostolica e autorizzò l'aggiunta sullo stemma comunale della parola Fidelitas, quindi motivo di vanto diciamo per il popolo sorianese. Questa festa, pensate, prima di raccontarvela un po' più nel tecnico, vi dico solo che nel 2013 l'ente sacro delle castagne di Soriano ha ricevuto la medaglia che il capo dello Stato, allora Giorgio Napolitano, di solito destina come suo premio di rappresentanza a chi con impegno e duro lavoro contribuisce, diciamo, a rendere sempre più prestigioso lo Stato italiano. Ecco, questo riconoscimento viene assegnato a tutte quelle personalità che si distinguono in modo particolare nei campi della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Quindi siamo stati anche premiati, ecco, come profusione del folklore locale da parte del Presidente della Repubblica. Soriano, durante la festa, viene divisa in quattro contrate: Rocca, Papacqua, San Giorgio e Trinità. San Giorgio, tra le altre cose, di cui ho l'onore di essere il presidente della contrada, quindi è una festa che sento particolarmente mia, ed è composta la festa da appunto tre weekend. Nel primo weekend posso dirvi che l'evento, diciamo, al centro dell'attenzione è sicuramente la disputa del Palio delle Contrade, una gara in cui c'è una combinata a livello di gare tra il torneo degli arcieri su tre distanze e la giostra degli anelli. Avete capito bene, il cavaliere a bordo di un cavallo all'interno di un tracciato lungo quasi 300 metri deve catturare degli anelli con la lancia, quindi si ritorna proprio indietro nel tempo. Indietro nel tempo tempo ci si torna anche solo venendo a Soriano, perché infatti tutte e quattro le contrade riescono a trasformare un paese ormai moderno e farlo ritornare ai tempi in cui era solito vedere strutture in legno, merli, teli sui vari portoni. Quindi l'addobbo è una cosa molto molto presente all'interno di questa festa, ve la consiglio vivamente. Per parlare poi invece del secondo weekend, il secondo weekend è l'evento, cioè l'evento principe, diciamo, della sagra, vale a dire un corteo storico con quasi 1000 figuranti che sfilano per la via principale di Soriano. Quindi è una cosa molto bella, anche perché ogni contrada ha la propria epoca, quindi c'è la possibilità di vedere dei vestiti di diverse epoche, quindi anche dal punto di vista stilistico, dal punto di vista del tessuto e quant'altro. Si chiude con il terzo weekend, dove c'è la sfida per il miglior addobbo, perché infatti ci sono all'interno della festa ci sono anche delle sfide tra le contrade che vengono giudicate da una giuria di qualità, tipo la migliore cena medievale con la migliore ricetta anche medievale, cioè tentiamo di riportare anche sulla tavola le ricette dell'epoca, il miglior corteo storico e appunto il miglior addobbo. Queste sono tutte piccole informazioni che potete naturalmente trovare sul sito sagradellecastagne.com. Non potete sbagliare, anche perché se cercate su Google il primo risultato, Sagra delle Castagne, è quella di Soriano nel Cimino. Io vi aspetto, sono il professore, se volete venirmi a trovare, perché no? Ricordate, contrada San Giorgio, non sbagliate. Ciao!
3: Le radio universitarie italiane del circuito Raduni continueranno a raccontare la speranza che questi progetti portano nei nostri territori.
4: Continueranno a raccontare Arce e lo sviluppo delle comunità educanti che tessono e coltivano cultura.
3: Dipingeranno la rotta tra responsabilità umana e intelligenza artificiale con iWay.
4: Lotteranno per il diritto di candidarsi a 18 anni al Parlamento europeo con Youth Power EU.
3: E animeranno con dirette radiofoniche, live e podcast centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio italiano, dal nord al sud.
4: Questa speranza la condivideremo con le nostre sorelle college radio di tutta Europa e del mondo intero.
3: Continuate ad ascoltare la diretta mondiale del World College Radio Day, continuate a lasciare entrare nelle vostre case il flusso della speranza.
4: In tutte le lingue del mondo.
3: Un saluto da Raduni e dalle radio universitarie italiane. The Italian University Radio Stations of the Raduni Network will continue to share the hope that these projects bring to our communities.
4: They will continue to highlight Arce and the development of educational communities that wave and nurture culture.
3: They will chart the course between a human responsibility and artificial intelligence with iWay.
4: They will fight for the right to run for the European Parliament at 18 years old through Youth Power AU.
3: And they will bring to life through live radio broadcasts and podcasts hundreds of events spread across Italy from north to south.
4: We will share this hope with our sister college radio to all Europe and around the world.
3: Keep listening to the global live broadcast of World College Radio Day. Keep letting the flow of hope into your homes.
4: In all the languages of the world.
3: Greetings from Raduni and the Italian College Radio Stations.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui. A decidere solo lui. Il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?

0: Anche quest'anno,
1: come ogni anno,
0: Radio 6023 vi ha accompagnato con i suoi contenuti.
1: Abbiamo lavorato ad eventi, musica, vita universitaria.
0: Abbiamo viaggiato, ma abbiamo anche scoperto e riscoperto il Piemonte orientale.
1: Sempre con un occhio di riguardo verso i giovani.
0: La nostra radio non si ferma, perciò voi continuate a seguirci.
1: Nel frattempo,
2: da noi speaker,
3: da noi tirocinanti,
0: dai servizio civilisti, buon Natale da 6023.
4: Gli ho pulito bagno, poi stilato camicia, poi lavato vetri e stilato camicia, poi sgrassato fondo e stilato camicia, poi sbagliato.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: appuntamento e noi
1: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
3: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
3: chiudiamola qui.
2: Quindi date, chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo, siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
4: Guardate
0: che mi parla,
4: come il pirla,
0: guardate che mi parla. E
5: devo... piano, piano, piano, piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
5: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ne accelereranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
4: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: In gamba,
0: mamma mia,
4: dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici. Attenzione, il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio. Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e un'altra volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco.
2: Ma se voglio tornare indietro al 2019,
0: io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto.

0: agghiaccianti in sala mensa.
1: Ma tra l'altro, sì. Dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
2: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
1: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
1: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza, sì. Per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il insomma, il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
3: serve una mano?
2: Esatto.
1: Una cazzata, 2 ore per dire.
2: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
4: sei un coglione.
1: Benissimo.
2: Grandi.
1: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene, signori. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18, e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera eccetera. Ma allora io vorrei ringraziare, porca di quella,
1: perché secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
5: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
6: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
6: Faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
6: bella messa arrosolata per bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagarci, mancherebbe, ma vi mando proprio a fanculo.
2: Che bel menù di merda.
1: Al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
7: Napoletei, Amarassiti, a Cazzaruni, Mezzariotteri.
2: No.
1: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
3: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
1: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
3: Ma mi dispiace
1: ragazza.
3: Un cazzo!
1: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
3: Ragazzi, vabbè, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrò accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte.
1: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
2: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu. Giusto.
5: Ho perso il momento.
0: Quindi noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua. Ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari sui nostri canali, che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti. E alla prossima, diciamo così. Ciao a tutti. Ciao.
8: Non si hanno altre informazioni.
3: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
2: Ma non è vero.
3: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande però.
6: Andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
2: Allora,
0: sì, che c'è?
2: Allora,
1: cosa c'è?
2: Intanto
1: cosa
2: ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto, ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando
1: bravo,
2: che
1: io.
2: È la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
1: Cioè,
2: io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza, quindi

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe. Perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Come ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani, abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.

0: servono veramente? Per cosa fare in concreto?
1: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa: la flessibilità non sono finanziamenti, è la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione, e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. Questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone, e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
0: Ma lei è d'accordo?
1: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
0: Certo.
1: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro, dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi, ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
2: Lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
1: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento. Intanto da qualche parte bisogna metterle, ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
0: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni Lavia di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
1: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
0: Lei è favorevole o contrario?
1: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
0: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
1: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo SND, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
0: Certo.
1: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa. Ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
0: E qual è?
1: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, ma adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale e dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
1: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia. Non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
0: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
1: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose sono state modificate e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
0: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
10: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961, dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mandel vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eurofonica.
4: Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle sette principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di tre organi al suo interno, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il Presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che, di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
3: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
4: hai detto vecchio, dei parlamentari.
2: Assolutamente.
4: Hai detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando avevo fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche, varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere quegli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
4: Berlusconi è stato anche un po' più drastico, perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre, non ci sarebbe
4: non ci
3: più.
4: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: l'ha risaltato maggiormente.
3: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. Il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, ma non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Quindi
2: è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro, cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sta a difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: questa
2: canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questa a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mandiamo ambizioni così alte,
1: non penso se la prendano, insomma.
2: Perché è un dato di fatto, voi non potete prenderlo,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose
3: e anche perché
2: no, ma se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono perché siamo anche in video, quindi
1: quindi ci vedono.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking, sono
2: multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail, e nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione.
1: È vero.
2: Su questo hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per fortuna...
2: se state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo
2: e
0: la
2: se qualcuno
0: vecchiaia.
2: Dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa George Clooney quella.
0: Allora sempre. Voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche i 16enni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna, dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato
1: Le
2: regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre.
2: No, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Boschi italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e anti moneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Stabilità economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio, mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica. Eurofonica.

0: 1 marzo 2002. La lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa IUPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno in particolare prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine Ecu, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' com'è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Raduni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione e soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro dell'European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti,

0: il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
2: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
3: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
4: e Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta nelle radio universitarie Dumin e do Algarve.
1: Eurofonica.
0: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Uniti nella diversità.
6: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
9: E questi erano i Meganoidi con Zeta Reticoli.
10: Zero.
9: No, Zeta, Zeta.
11: Zeta Reticoli, bene.
9: Allora quello noi... che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
11: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
9: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.

Sta ben oltre la musica. Cenari un poco irritata che io fosse assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto. Albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

andate a vedere i concerti di Vallanzasca. Se non ci andate vi faccio la macchina, la moto e anche la fidanzata. E poi non dite che non vi avevo avvisato. Bafantuco.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica: descansate, niño, che continuo io.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: happy time.
1: Questo è il suono della fragilità. Non fa notizia, è solo una richiesta di aiuto. Solo con il tuo contributo possiamo realizzare il nuovo centro TOG, dove questo suono diventa forza. TOG, insieme a te, vuole dare a questi bambini e bambine un luogo dove la riabilitazione è cura, miglioramenti, speranza. Dona con un SMS o da rete fissa al 45591. Aiutaci a dare forza al loro futuro.

0: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile,

0: modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
3: Lebensleistung.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.